Sa, così è di chi è morto fuori, sai, sì, carra, di ciò, di tutto bene. Da chi è di grama di collaborato, non è che mi danno un cugino, ma di mandare a tecnici, grede, a San Felicano, a Sicurtur, che ha regito antenna Hassan Ali Fachi, cabin tecnici, Chukbe Gabriel, che ha micrata a Nukchiana Sale, Mohammed Sale, a detena che te nada Umar Idris Umar era la balan lavrangende. Alla che so, le tenima sato zor de giga di grembi che ne fa dondo. A macchiatrana la gofricina, a moasciana la chafana tendamini che alla rahamjana. Sato zo, sawa sawa durburkuye, salali, ritira di nagwene. Sato zo, sawa sawa kargu di sharafarguene. Assalamu alaikum.